0: E io che ti Steve Bomba. La vita in grado, Urban. Dancing. Beat an angel.
1: Dancing with an angel.
0: W.